Musica, musica, musica, musica, gozza, galina, galina, galina, galina, danzi, musica, musica, musica, musica, paia, musica, lirica, transiut. Musica, musica, musica, musica, gozza, galina, galina, galina.